stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaro sir di caudore. Patucinio uscito dalle veggenti stesse, che predissero un serto al capo mio.

non so cui tutti eran cortesi amici di anzi e giocondi

Pazienza non va che basti. Troppo dal signor non ne aveste, facendo carità un dover s'adempie, da render fiero un angel che il mio posto in tradifinirebbe col minestrare schiaffi. Tacete, umili siamo e tonne soffra, se veda preferir

schön. Es fängt nicht bei den Flammen.

la sorte. Quella brutta parola al cor mi torna.

0: si scrive a me.
1: Finalmente in Varsavia è giunto Stanislao. Si è dichiarata in suo favor la dieta e voi potete la corona abdicar quando volete. La perdita d'un trono non vi incresca però perché vi acquista di maresciallo il titolo e l'onore.

0: Sed Epilio, sed Giuffo, sed Agelfo, ti sconquasso.
1: Da dolce il mio cuore al
0: pari. Ti rompi, Giuffo. Guai a te.

0: non si trova.
1: Non si trova.
2: Qua tutti. L'ho trovato.
3: Ma c'è falsa. Oh, mia, voi.
0: Sto giocando giù per ora.
2: Zitto, fissi.

create coscienze non vedono la frode. Vigilate, scrutate le parole di Desdemona. Un petto può ricondurre la fede, può fermare il sospetto. Eccola.

0: occhi. Voi chiedete
1: quel dell'inferno.
0: Adesso, adesso.

0: voglio il vicere vin via.
1: Un invito alla lanza.
0: Eccelso onore, egli rende.

Amici, cari, e noi, poi concessor.

giardin della regina, sotto gli allor della fonte vicina. È mezzanotte.

0: si donna diletto, e s'accorda nel magico tempo, fra la folla dei credi ognuno, s'abbandoni e folleggi con me.
1: E s'accorda va lei, sospetto,
0: ed ognuno
1: i perini che fremono in cuore,
0: abbandoni
1: e prega il maglianimo bello,
0: e folleggi
1: che nulla paventa per sé.

per un disco legge si scherzi, sì. Ma è la vita più rara non è.

E scherzo de follia si fatta profezia. E scherzo de follia si fatta profezia. Ma come fa da ridere la lor credenza?

ha scritto l'orma dei passi spietati. Allo scambio di tetti esecrati, ogni destra la daga brandì.

suoi fuggi fuggi per ogni da via sento l'ora dei passi spietati allo scambio di detti esecrati ogni idea svelata da brandì innocente sfidato.

0: Francia e Spagna e scorsi chiedendo ovunque aiuta.
1: Dietro d'Aragona il nostro erbore.
2: E fuori per noi.
1: Vite promese.
0: Nulla ancor. Perché il nostro favor al fin la spada disnudi. E vuol che insorga la Sicilia intera. A tal prezzo è per noi.

Non, non, non, non.

0: filo, ardite, orpio, ardite, pezza. Ardite, orpio, ardite, e silenzio. Silenzio,
1: silenzio,
0: silenzio, ed ardir. Silenzio,
1: silenzio,
0: ardite.

vanne, se in memore la mia clemenza plia, faccio di te, ascoltami, odio un consiglio in te.

0: giudici qui brillano e fergli.
1: Tra suoi feroci sgherri, qual forte perirà, a grandi occhi sarà. Impallidisci, udir che un po' potrebbe,
0: e chi?
1: E stesso morto in fa.

0: e quel franco sangue nel sen si ferme ancor.
1: La mano ne colpeo, chi serve a tanto onor, ma tutte modi salvati, ai modi miei leggeri va.
0: A lo sperare
1: già

0: legge, rilegge, le stendio te.
1: T'aspetterò nel parco reale a mezzanotte. Tu verrai travestito da

senza timore o mai, libero in queste soglie, tu puoi chiamarmi ingiusto e vane insidie contro me tramare, difender la sua terra e nobile opera. Io combatto

Arrivo, sei il mio tormento.

In testa cadete, signor di Ceprano! E sbuffa, vedete? Così! Così non è sempre! E che nuove scoperte! Il gioco ed il vino, le feste, la danza, battaglie, conviti, ben tutto gli sta! Or della contessa l'assedio gli avanza, intanto il marito

0: mai narrasti? E la ragione adunque smarrì?
1: Signor, quell'esaltato capo voi conoscete.